0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Solo i protagonisti in Campania per la giornata di domenica. Persiste infatti un campo di alta pressione, con solo nubi innocue di passaggio di tanto in tanto. Clima caldo ed estivo, ma con il caldo che tenderà ad intensificarsi. Su alcune zone raggiungeremo anche punte di 36-38 gradi, qualche grado in meno invece sulle coste. Anche le temperature minime saranno molto miti, con valori intorno ai 24-26 gradi. Venti deboli con mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno e buona domenica da Gianluca Miranda. Questa notte un algerino di 53 anni è stato colpito alla spalla destra con un'arma da taglio. Sarebbe accaduto in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza all'ospedale Pellegrini, non in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 53enne sarebbe stato ferito durante una rapina dopo essersi

0: sulle coste. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il clima sarà già molto mite al primo mattino, con minime intorno ai 26-24 gradi, con dei temporali nel pomeriggio. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Terza ora del nostro programma di informazione sportiva della domenica, Sunday Sport. Apriamo la terza ora con Antonio Ottaiano. Ciao Antonio, come stai?
2: Ciao, bene, grazie.
1: Parlavamo di mercato, parlavamo di un mercato, quello del Napoli, che è un mercato particolare. Sarà, immagino, un mercato conservativo anche perché Antonio, ci sono tanti rientri e Max Allegri ovviamente non ha fatto grandissime richieste, perché li vuole valutare, come è giusto che sia per un allenatore nuovo.
2: Sì, mi vuole valutare, mi sembra un po' eccessivo, che credo che non sta bene le caratteristiche, probabilmente se c'è qualche valutazione da fare, non è da fare dal punto di vista di condivisione dei momenti, dello spogliatoio, dell'impegno in allenamento, come si pongono rispetto ad alcune tipologie di lavoro, ma credo sia questo, perché non voglio pensare che Allegri, come qualsiasi altro allenatore di quei livelli, non conosce i calciatori di caratura internazionale, quali sono le caratteristiche, come potrebbe eventualmente utilizzarle o quant'altro. Ma vedo la valutazione su altri aspetti, non quelli prettamente tecnici, tattici, credo.
1: Senti Antonio, e dal punto di vista invece delle cessioni, sarà difficile per Giovanni Manna, con tutti questi esuberi, con giocatori che magari le altre squadre che li vanno a richiedere sanno dell'esigenza del Napoli di cedere?
2: Ma sì, ma questo è un po' il rischio, che qualsiasi società che deve liberarsi di calciatori, ma il mercato è fatto di queste dinamiche, no? Come il Napoli in alcune circostanze può approfittare di determinate esigenze di altre società, ma gli potrebbe accadere che venga forzata un attimo la mano su alcune scelte, no? Vabbè, ma questo è il mercato, sono le dinamiche di mercato, no? Non c'è nulla di nuovo in tutto questo. Io l'unica cosa che credo che Napoli farà sicuramente è quello di un mercato, come tu hai detto, conservativo, perché ha una rosa ampiamente qualificata. Napoli ha calciatori che possono offrire delle alternative tattiche, possono offrire delle opportunità in vari momenti, in vari periodi, quindi non è che debba stravolgere completamente il gruppo squadra. Questo probabilmente è la situazione che induce ad un mercato conservativo con pochi piccoli interventi, tra cui anche quello dell'uccido, che alcuni calciatori sono effettivamente di troppo.
1: E poi questo testimonia anche il valore della rosa del Napoli, che ricordiamo è arrivato secondo l'anno scorso, è arrivato primo 2 anni fa, viene dal metodo Conte, che per quanto possa essere usurante produce risultati. E quindi Allegri, Max Allegri, quando ha accettato la proposta di De Laurentiis, ha accettato tutto e sa di allenare un gruppo forte. Forse questa sarà stata la molla principale per accettare il Napoli, una squadra che non ha bisogno di rilanciare, ma è una squadra che è già lì in alto.
2: Ma infatti, ma mi sembra abbastanza ovvio, no, che la motivazione di Allegri sia questa. Il Napoli è una squadra altamente competitiva. Allegri sa bene che va ad allenare una squadra con delle ambizioni, con una rossa all'altezza delle ambizioni, ma credo la stessa motivazione, visto il tempo inverso, è perché il Napoli abbia scelto Allegri rispetto a qualche altro allenatore, faccia fare il nome di italiano o qualcos'altro, perché il Napoli ha una rosa che non deve ripartire da zero, ci vuole un allenatore che abbia l'esperienza giusta per gestire una rosa che è già in corso di delle competizioni importanti. probabilmente andare su un, tra virgolette, giovane ad esperienze di primissimo piano, più

0: entrambe le competizioni poteva incorrere in qualche criticità. Il Napoli ha voluto, tra virgolette, giocare sul sicuro.
1: E secondo te perché non piace Max Allegri ai tifosi?
0: No, non parliamo di queste cose. Noi ci siamo abituati a sentire una serie di cose in alcuni momenti e in alcune situazioni. Mi viene così in mente dire che Ancelotti era posto, che era venuto per lanciare il figlio, ma ce ne sono stati tutti colori. Io vorrei capire realmente quanti sono questi. Noi non dobbiamo confondere l'idea che ha la stragrande maggioranza dei tifosi con quei pochissimi che passano le loro giornate a scrivere sui social. Ragazzi, prego, non parliamo d'altro, io non vado proprio a prendere in considerazione cose di questo tipo, proprio perché parlano senza averne motivazioni, conoscenza, per partito preso alcuni. Allegri è un tecnico che ha la sua storia, un tecnico al quale tu potrai eventualmente anche, diciamo tra virgolette, criticare alcuni aspetti, alcuni comportamenti, alcuni campionati, però mettere in discussione allenatore come Allegri, vuol dire che Napoli ha fatto, ha preso una campionata, ma mi sembra proprio non ne vale neanche la pena parlare.
1: È così, poi corsi e rigori, anche quando arrivò Conte qualcuno storceva il naso dicendo che era antipatico, e poi abbiamo visto quello che è successo con Conte, che saluta i tifosi allo stadio con i 60.000 del Maradona che invocavano il suo nome.
0: Tra l'altro, ce lo sappiamo, anche nell'ultimo periodo, insomma, Conte come è stato visto, criticato, quant'altro. Ma che sia una critica costruttiva si può stare, no? Durante un percorso o alla fine di un percorso, ma criticare prima di iniziare mi sembra proprio una cosa fuori luogo. Non ha neanche messo più a Napoli, già sappiamo che non è adatto, già sappiamo che giocherà in modo che non è entusiasmante, già sappiamo che non vincerà. Beati voi che siete dei maghi.
1: Grazie davvero Antonio, un abbraccio, buona domenica.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie ad Antonio Ottaiano. Andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Pierpaolo Petino. Ciao Pierpaolo, come stai?
2: Bene, grazie, bentrovati.
1: Sì, siamo ancora a parlare del Napoli di Allegri senza avere l'ufficialità del Napoli di Allegri, però da questo punto di vista Manna sta comunque lavorando sul mercato con le indicazioni di Max Allegri. Un giocatore che piace molto è Zeballos del Boca Junior, giocatore che tra poco andrà in scadenza il 31 dicembre e che il Napoli proverà a portare prima in questo mercato, un esterno d'attacco l'ennesimo, e quindi si giocherà col 4-3-3, ci immaginiamo, Pierpaolo.
2: Guarda, io ho sentito la coda dell'intervento di Ottaiano e trovo particolarmente saggio quello che ha detto, perché i tifosi, gli appassionati possono sognare, immaginare il futuro. Noi che siamo un po' addetti ai lavori dobbiamo essere molto laici su questa cosa. Il Napoli ha quasi 50 giocatori in rosa in questo momento e non ha ancora un allenatore che ha preso in mano le redini ufficialmente del club, quindi credo che la prima cosa sarà quella di riuscire a superare una serie di equivoci, anche di equivoci tattici oltre che tecnici, e la valutazione di una serie di giocatori che sono stati scartati per colpa loro, ma anche per una questione di gusto, dal precedente allenatore, che potrebbe invece essere patrimonio della squadra. Quindi è veramente una situazione singolare, quasi kafkiana, no? Quella di ragionare su qualcosa che è assolutamente inesistente. Aggiungo poi che nell'anno del mondiale normalmente il mercato si dilata moltissimo, sono tutti attenti a capire cosa avverrà sul terreno del mondiale, chi potranno essere i protagonisti, magari qualche novità che potrebbe venire fuori all'ultimo momento, ma anche verificare le condizioni di alcuni giocatori in rosa. Io credo che Lukaku e De Bruyne siano due dei più importanti punti interrogativi da risolvere per Allegri. Quindi, sai,
1: che cosa immagino? Io immagino che per De Bruyne ci siano dei tentativi fortissimi per farlo rimanere, nonostante qualche frase dal ritiro del Belgio che credo non abbia gradito Conte sicuramente, ma anche un po' il Napoli. Su Lukaku c'è un forte punto interrogativo, anche se mi risulta che ad Allegri piace tantissimo.
3: Naturalmente vanno valutati entrambi di essere ancora protagonisti, però stiamo parlando di due giocatori di valore molto. Quando si parla di giocatori che hanno questa caratura, bisogna
1: molto. C'è qualche piccolo problema con il collegamento con Pierpaolo Petino e tra poco ovviamente risolveremo. La questione è aperta tra il Napoli e Kevin De Bruyne, tra il Napoli e Romelu Lukaku, entrambi giocatori ovviamente sotto contratto ed entrambi giocatori che stiamo guardando al mondiale. Sono giocatori di livello top, top, top. Quindi il Napoli già ce l'ha sotto controllo. Hanno entrambi un contratto molto molto impegnativo. Chissà che cosa succederà, ce lo stava spiegando Pierpaolo Petino. Vai Pierpaolo.
3: No, dicevo, con giocatori di questa caratura bisogna fare valutazioni molto accorte, perché frettolosamente si fa riferimento alla carta d'identità, all'anno che passa, eventualmente a quello che è stato in termini di infortuni. Non si valuta però, questo però lo fanno i tecnici, lo fanno gli allenatori, lo fanno gli addetti ai lavori, il peso specifico che un giocatore dalle doti sia di temperamento che di qualità umane, che di qualità tecniche può dare a una squadra durante, dentro e fuori al campionato. Quindi Allegri secondo me davanti a sé ha un patrimonio importante. Se sarà furbo, e questo credo che lo sia, e intelligente altrettanto, secondo me riuscirà a mettere a posto alcune pedine che forse a Conte sono un pochettino sfuggite di mano. E il Napoli del prossimo anno ha bisogno di poche limature, ha bisogno più di conferme, secondo me in alcuni giocatori ha anche bisogno di sentire la considerazione dell'allenatore, perché al centro è stato messo quest'anno il progetto e nell'intensità dell'allenatore, credo che siano un po' sfumate invece quelle che sono i desideri dei giocatori di sentirsi un po' protagonisti. Questo Allegri credo che possa darlo,
1: anche perché Allegri è abituato a gestire questi grandi campioni, lo fa con il suo modo anche guascone, con una carezza ovviamente metaforica. Ti dico, nell'ultimo ritiro del Milan ricordo quando arrivò Rabiot, lui sospese l'allenamento e si diresse verso Rabiot, lo abbracciò e lo presentò a tutti i compagni con sorrisi e lo integrò subito nel gruppo. Questo tipo di atteggiamento, cosa che lui ha fatto con tutti i campioni che ha gestito campioni veramente molto difficili, mi viene in mente tra tutti Tevez, Pogba, lo stesso Ibrahimovic ai tempi del Milan, aveva anche Cassano, Ronaldinho, Robinho. Cioè a lui piace gestire questo talento.
3: Io parlavo proprio di questo, cioè il cambio di modo, il cambio di metodo, il cambio di approccio nei confronti del patrimonio tecnico della squadra. Diciamo la verità, per quanto fosse e sia un allenatore vincente, grande, Conte è asfissiante.
1: Ma poi per Conte sono tutti quanti uguali, per Allegri no.
3: Appunto, io non so se tu ricordi un'immagine dell'arrivo di Lukaku che Conte accoglie fuori dalla porta della palestrina del Centro Paradiso, guardandolo quasi di sottecchi, no? Della serie, vai, sei arrivato, ma mettiti in forma, ma c'è Lukaku che è praticamente, tra virgolette, il figlio, no? È un modo diverso, e naturalmente è un modo che porta dei risultati, però è un modo che alla lunga, secondo me, non può reggere, tant'è vero che Conte, 2 anni, non può andare oltre, il terzo non regge, secondo me, perché per il modo proprio di gestire determinati gruppi e determinati calciatori. Allegri è esattamente l'opposto, non sia uno che pretende alla squadra, non sia uno che quando le cose non vanno bene non sia capace di alzare i toni e anche la voce, ma è un modo diverso. Io per questo sono molto contento dell'arrivo di Allegri, perché ci voleva un cambio di tensione, non una tensione inferiore, ma una tensione diversa, e sono molto curioso di vedere lui che cosa sceglierà in questo, ripeto, quasi 50 calciatori. Napoli ha 47 giocatori in rosa, tra i quali appunto da De Bruyne a Lukaku a Vergara, per dire l'ultimo che si è aggregato dal punto di vista dell'immaginario in ordine di tempo, e quindi dovrà agire prima lì. e il mondiale non aiuta, perché il mondiale naturalmente porterà l'arrivo di calciatori molto più avanti e quindi sarà più complicato ancora creare quell'humus, quel gruppo che serve. Però parlare di mercato, acquisti, cessioni in questo momento io lo trovo fantasioso, ma è anche giusto che si faccia.
1: No, è giusto anche che si faccia. Grazie per Paolo, buona domenica e grazie sempre.
3: Non so se mi hai sentito.
1: No, ti ho perso a tratti, ti ringraziavo e ti salutavo per l'intervento. Grazie per Paolo.
3: Grazie a te, ciao caro.
1: Grazie a Pierpaolo Petino. Andiamo al telefono, c'è Gianluca Monti. Ciao Gianluca, come stai?
4: Tutto bene Lucio, buona domenica a voi.
1: Allora, prima con Pierpaolo giustamente si analizzava il tipo di mercato che farà il Napoli. Sarà un mercato di cessioni, 47 giocatori torneranno, sono tantissimi, verranno valutati per carità in ritiro. E poi parlavamo anche dell'atteggiamento diverso che ha Max Allegri nei confronti dei suoi campioni. Per Antonio Conte sono tutti i giocatori sono uguali, per Allegri anche in alcune sue esternazioni mi viene spontaneo, tu lo sai quanto mi piaccia il basket, il suo ragionamento sul campo di basket, dove quando la palla scotta puoi fare tutti gli schemi che vuoi, ma negli ultimi 5 secondi la palla la danno sempre al più forte. E quel tipo di situazione può essere, diciamo così, anche introdotta nel suo anno di Napoli dell'anno prossimo?
4: Credo assolutamente di sì. Torno a bomba con i 47 tesserati che rappresentano sicuramente un problema per tutti, non soltanto per il Napoli, perché sono tutte rose extra large, quelle di Serie A, e questo rappresenta certamente un bonus, perché poi non solo si parte con tantissimi calciatori per i rispettivi ritiri, ma alcuni restano anche a casa, bisogna cercare di sistemarli e in qualche modo...
1: Abbiamo perso per qualche istante il collegamento con Gianluca. Gianluca, ci sei? Dobbiamo ripristinarlo il collegamento con Gianluca Monti e quindi sì, perché i 47 calciatori sono davvero tanti e per Manna sarà difficile. Ricordo il primo anno in cui arrivò anche Cristiano Giuntoli, che poi fu un anno importante per il Napoli di Maurizio Sarri, dove si diceva che il suo compito principale era quello di sfoltirla la rosa, e ci riuscì, e poi furono anche degli anni molto belli, culminati poi con lo scudetto anche di Spalletti. Dicevamo Gianluca, vendere molto no, più di...
4: Molto... Ti arrivo per dire che di questi 47 alcuni resteranno anche tra virgolette a casa, verranno sistemati successivamente. Bisognerà fare un tipo di lavoro di un certo tipo da parte non solo di Manna, ma di tutta l'area sportiva del Napoli, ed è un lavoro difficilissimo. Sentivo giustamente che dicevi in preascolto che fu fatto molto bene anche nell'epoca di Sarri, rivalutando poi alcuni elementi, vedi Giorginio per esempio su tutti. Detto questo, e questo sarà l'aspetto più difficile in un mercato che scatta tardi dopo il mondiale, ripeto, è un aspetto che non riguarda solo il Napoli, ma riguarda tante società, perché si sbagliano molti investimenti nel corso degli anni, i contratti restano invece lì cristallizzati, e quindi non è semplice, faccio per dire, trovare una sistemazione all'Instrom di turno. Poi che Allegri sappia rivalutare alcuni di questi elementi, che Allegri possa certamente andare a toccare le corde del cuore, tra virgolette, di alcuni elementi che magari sono sviliti nella loro carriera, ma in qualche modo non messi al centro del progetto, su questo dubbi non ce ne sono. Allegri l'ha fatto anche quest'anno con Modric, non vuol dire che poi mettere al centro del progetto alcuni calciatori che magari si sentono per status di dover essere al centro del progetto rappresenti necessariamente la strada giusta, ma che sia la strada che Allegri seguirà io non ho alcun dubbio. Saranno già partite tante telefonate all'indirizzo dei giocatori più importanti della rosa del Napoli, non mi riferisco solo a De Bruyne per intenderci, mi riferisco allo Bosca, mi riferisco ad Anguissa, quindi che i colloqui siano già in corso è la normalità assoluta, anche perché Allegri ha bisogno di sentire da questi calciatori quali motivazioni hanno per restare a Napoli sotto la sua gestione.
1: Facevi il nome di Anguissa, secondo te che farà Anguissa?
4: Ma appunto dipenderà da questi tre fattori, le motivazioni di Anguissa, l'aspetto del rapporto che si potrebbe eventualmente venire a creare tra il nuovo allenatore e questo calciatore, e poi il mercato, perché vabbè, tutti diciamo ok, è finita l'avventura di Anguissa a Napoli, detto che c'è ancora un contratto che in qualche modo lo lega al club azzurro, che ovviamente, sapendo di non avere un contratto lungo con un calciatore importante, può pensare, valutare la cessione di Anguissa, ma poi deve arrivare anche l'estimatore, deve arrivare l'estimatore alle cifre che il Napoli chiede per Anguissa e alle cifre che Anguissa oggi sente di meritare di guadagnare. Quindi onestamente, fosse un altro mercato già acceso in qualche modo, avremmo già un'indicazione. Il problema di questo calciomercato, ripeto, che secondo me fin quando non finisce il mondiale, e il mondiale finisce quando il Napoli è già abbondantemente in ritiro a Di Maio, sta quantomeno iniziando il ritiro di Di Maio, sinceramente faremo fatica ad avere indicazioni di sorta su calciatori che poi rappresentano l'ossatura del Napoli, perché chissà, al netto di qualche prestazione non eccelsa nell'ultimo periodo, rappresenta uno di quei calciatori che da anni è la spina dorsale della squadra.
1: E poi invece, sempre tornando al ragionamento che facevamo con Max Allegri, viene da questa stagione col Milan che è di difficile interpretazione. Gianluca, io lo dico sempre, perché il Milan era partito con delle ambizioni, però in sede di costruzione della squadra era una squadra, secondo me, non all'altezza di dominare questo campionato, così come spesso si diceva. Torna Allegri, il Milan non ha le coppe, potrebbe vincere così come ha fatto il Napoli di Antonio Conte, perché non la vedevo attrezzata. Nonostante questo, tranne la prima giornata di campionato contro la Cremonese e l'ultima giornata contro il Cagliari, il Milan c'è sempre stato in Champions League, non è andato in Champions per un punto, e in più mi viene da pensare che il Milan ha vinto, fatto bene praticamente in tutti gli scontri diretti, e questo secondo me è una cartina al tornasole molto importante per valutare come Allegri prepara le partite. Poi, se vogliamo valutare anche le ultime 10 giornate con 6 sconfitte su 10 partite, là forse significa che davvero qualcosa anche a livello societario, di rapporti tra società, squadra, allenatore, staff tecnico, si era guastato. Però per come prepara i grandi come ha preparato i grandi appuntamenti Max Allegri col Milan, sono fiducioso anche per il futuro napoletano di Max.
4: Hai toccato tanti aspetti. Secondo me Milan era una squadra che davanti aveva veramente poco, cioè con questo Leao e con Pulisic più o meno a mezzo servizio.
1: Pulisic nel 2026 ha segnato solo un gol, parliamoci chiaramente.
4: E molto spesso è stato indisponibile, davanti aveva davvero poco il Milan. Detto ciò, aveva poco, ma quel poco sarebbe potuto bastare per arrivare in Champions? Probabilmente sì. Ovviamente le stagioni girano per episodi come quelli legati all'ultima partita con Cagliari, come giustamente dicevi tu, alla prima partita con la Cremonese. Ciò non vuol dire che non si possa dare un giudizio sull'ultimo Allegri, che non è soltanto quello dell'ultimo anno di Milan, è un Allegri che negli ultimi anni sicuramente ha tracciato una linea, una strada, che è quella della qualità dei giocatori come in qualche modo stella polare del suo calcio. Giusto o sbagliato che sia, lui lo ha detto ripetutamente, lo ha chiarito proprio nei rapporti con alcune di queste stelle che magari hanno in qualche modo generato anche poi i successi dell'Allegri precedente a quello di questi ultimi anni. In qualche modo darsi, votarsi alla causa delle stelle non deve rappresentare necessariamente trincerarsi dietro queste stelle, vuol dire cercare di approfittare delle loro qualità e di metterli in condizione di rendere al meglio. Così Allegri ha vinto, così Allegri secondo me potrà vincere anche con il Napoli. Il Napoli è una squadra molto più forte del Milan di Allegri, quindi hai preso un allenatore che con squadre forti ha sempre fatto molto bene. Negli ultimi anni le squadre che Allegri ha guidato secondo me sono state meno forti di quelle che guidavano in precedenza, e magari lui non ha rappresentato quel valore aggiunto, quindi stiamo a vedere. Io ho molta fiducia.
1: E poi storicamente Allegri i giovani li fa giocare, è un'altra cosa importante, gli dà.
4: Il Napoli non è una squadra giovane, io sono più fiducioso sull'Allegri che con i campioni che ha il Napoli, fa bene come ha fatto sempre bene con tanti campioni. Con meno campioni e più giovani, sinceramente secondo me Allegri fa un po' più di fatica, che poi fa giocare Bartesaghi, perché
1: no, ma mi riferivo anche al Diz, ai Miretti nella Juve.
4: Sì, il Diz gioca, anche se allena un allenatore sì, diciamo, di livello diverso di Allegri, perché ha qualcosa di speciale. Dico sempre Bastesaghi, lo stesso Miretti, tutti buoni giocatori, per carità, giocatori che non spostano gli equilibri. Gli equilibri li spostano nel calcio italiano ancora Modric, De Bruyne, McTominay e chi più ne ha più ne metta, i giocatori che poi magari al mondiale non sono stelle di prima grandezza, ma con questi giocatori Allegri può fare grandi cose, perché le ha sapute fare in passato. Ripeto, se Allegri oggi andasse ad allenare il Genoa, io preferisco De Rossi a Genoa. Se deve allenare il Napoli, probabilmente Allegri lo giù.
1: Grazie davvero, un abbraccio e buona domenica, voi, Gianluca. Grazie a Gianluca Monti. Il mattino ci fermiamo, il tempo di un disco, e poi torniamo.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: eccoci qua, ben ritrovati a Sunday Sport, il programma sportivo della domenica. Oggi non c'è Susi Fiorillo, ma ovviamente tornerà domenica prossima, e quindi vi invito anche a scriverci al 342 00 00 100, perché insomma dobbiamo ricordare anche gli appuntamenti della settimana. Vi ricordo che da domani già tornerà alle ore 9 il Bar dello Sport con il nostro Gianluca Vigliotti, poi a mezzogiorno Diego C'è con Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior, alle 13 ovviamente Radio Gol con Walter De Maggio, alle 18 Paolo Del Genio, invece alle 19 ci sarà il calcio della sera con Emanuele Calaio, assolutamente imperdibile. E perché poi dobbiamo ricordare anche che effettivamente sarà, come dire, una stagione da raccontare, un calciomercato difficile da raccontare, anche perché, come dire, con tutti questi giocatori da vendere, soprattutto senza neanche avere l'ufficialità rispetto al come dire ufficialità di Max Allegri come allenatore del Napoli, faremo degli altri ragionamenti. Sempre forza Napoli, cura azzurro. Per me Max Allegri mi piace, è simpatico, questo è il messaggio di Giuseppe Barbella di Napoli. Allora, sulla simpatia di Allegri, che non dovrebbe essere, come dire, un criterio di giudizio rispetto al giudizio di un allenatore, io dico che è molto simpatico. Secondo me il napoletano lo apprezzerà, ha questa sua verve toscana, con freddure, battute, anche un po' permaloso, però credo che, e poi piaceranno anche i suoi atteggiamenti focosi, perché quando li vedi contro, tutti quanti ricordano, vedo tanti video postati sui social di quel battibecco che ebbe con Allegri quando allenava il Cagliari, però è uno di quegli allenatori che quando allena la tua squadra vai tutta dalla sua parte, perché sa, come dire, comunicare questo tipo di situazioni. Quindi dico aspettiamo prima di giudicare Max Allegri, e se, molti di quelli che dicono che è antipatico sono convinto che si ricrederanno anche sul suo carattere. Non so se ha avuto modo di conoscerlo personalmente. Gigi Pavarese che ha il telefono con noi. Ciao Gigi, come stai?
1: Buongiorno, anzi ciao, buon pomeriggio.
0: Oggi è San Luigi, auguri Gigi.
1: Grazie, l'hai chiamato apposta.
0: È ovvio.
1: Tanti gli auguri, grazie.
0: È ovvio.
1: Ti godo dell'aureola della santificazione per queste 24 ore, sto dispensando...
0: Tu sei santo sempre, non solo il 21 giugno.
1: Sto benedizioni, quindi adesso la dispenso a tutti i tifosi del Napoli, agli ascoltatori di Radio Cristina.
0: Alcuni allenatori, ci sono dei marchi che ti porti appresso, e Allegri come carattere spigoloso, come dire, lo è spigoloso, però quando è nella tua squadra questi difetti diventano pregi, non so se sei d'accordo.
1: Guarda, io sono stato d'accordo con la scelta di Max, perché non è altro che un segnale di continuità su quelle che sono le intenzioni e le direttive della proprietà, perché con Conte si sono gettate le basi dove praticamente ci hanno portato alla conquista di uno scudetto, di una Supercoppa, di una stagione, nonostante i tanti problemi tra infortuni, decisioni arbitrali e via dicendo, comunque ci ha portato al secondo posto, e non era facile, assolutamente, lo sapevamo dopo l'esperienza vissuta dopo la conquista del terzo scudetto, primo dell'era De Laurentiis. E credo che comunque Max sia ben conscio delle linee, della strada già tracciata precedentemente dal suo predecessore. Noi non possiamo che augurarci che possa proseguire lungo questa strada e ottenere almeno la metà dei successi che ha ottenuto con la Juventus quando ha sostituito Conte. Saremo già molto felici.
0: Ci scrive Dino Brasiello: mi sono divertito a comporre un organico impostato col sistema di 4-3-3 tenendo conto dei criteri di massimo 25 in rosa, 4 formazione italiana, 4 formazione vivaio, under 21 illimitati, quelli che sono poi i parametri della composizione della squadra, che però poi dopo ci arrivo, Gigi, perché tu sei un dirigente sportivo di grande esperienza. La UEFA dovrebbe cambiarli questi criteri, perché altrimenti poi tanti giocatori rimangono fuori rosa. Secondo me si potrebbe ampliare la rosa, soprattutto poi abbiamo visto il Napoli quest'anno 47 infortuni, ma tutte le squadre hanno tanti infortuni con l'intensità di questo calendario, quindi mi sembra poco. Comunque ti continuo a leggere il messaggio di Dino. Meret, secondo portiere Contini. Di Lorenzo, alternativa Norton Caffi, poi Rachmani, Bokema, buongiorno, Gutierrez, questi difensori, De Bruyne, Lobotka, McTomi, Neres, Hojlund, Santos, e questo poi ci sono Raio, Pereira e Baridò dell'Under 21, quindi praticamente non ci sono acquisti, e questo potrebbe essere il valore aggiunto di Allegri, che può fare con quello che ha in casa senza chiedere la luna.
1: Può fare con quello che ha in casa, ma soprattutto credo che abbia l'obbligo di cercare praticamente di ritrovare quegli equilibri con alcuni calciatori sui quali la società ha investito tantissimo, è che bisogna ricondurre sulla retta via.
0: Tipo, intanto
1: che sappiamo, Luca, Lang sono giocatori che per un motivo che per un altro l'anno scorso si è investito tantissimo e che purtroppo non sono riusciti, chi per un motivo, chi per l'altro, a rimanere nelle grazie di Conte, che sicuramente aveva dato il suo benestare per questi investimenti da parte della proprietà.
0: E certo, poi ci scrive un altro amico: buongiorno Lucio, io credo che Allegri sia antipatico per tanti napoletani perché è un vincente ed ha vinto tante volte contro di noi, per me dà massima fiducia con questa squadra e soprattutto a presidente e società, ottima scelta, un bacio da Ravello, Vittorio, Raffi e Clou. E questo pure potrebbe essere un tipo di situazione. Molti dicono che è antipatico, però poi alla fine forse è proprio per questo il motivo.
1: Io dico a coloro i quali stanno battendo questa strada dell'antipatia, della mancanza praticamente di adeguatezza con l'ambiente, andatevi a vedere il curriculum di Max. E poi fatemi sapere.
0: Anche quelli che dicono vabbè, ma con la Juve teneva tanti campioni, ma anche con i campioni non è facile vincere, bisogna saperli gestire, bisogna dosarli. Tanti allenatori falliscono.
1: Ci sono allenatori che sono adatti per la loro capacità, per il loro carattere, per gestire determinati giocatori. Ci sono allenatori bravi che praticamente purtroppo non riescono a dialogare, non riescono a farsi accettare da certi giocatori, ma credo che da questo punto di vista possiamo stare tranquilli, perché Allegri è un grande allenatore.
0: Tu punteresti su Luca per l'anno prossimo?
1: Ma io credo che bisogna farlo gioco forza, proprio per il discorso che facevo prima, perché l'investimento è importante e che la società non può permettersi di gettare alle ortiche quanto investito.
0: Sì, oppure la soluzione del prestito potrebbe essere
1: questa è la soluzione che poi dovranno, nell'eventualità il ragazzo ancora una volta per motivi caratteriali non riuscirà ad ambientarsi, a farsi e a rendersi conto che è arrivato in una piazza esigente, ma sì, d'accordo come tutte, però sei a Napoli. Senti, e sei stato già baciato dalla fortuna, adesso devi dimostrare di valere Napoli. Senti, e lui ha qualità importanti che lo avevano posto all'attenzione di molti. Voglio ricordarvi che un anno fa c'era la coda, questo ragazzo, e credo che è arrivato a Napoli soprattutto per i grandi rapporti di De Laurentiis con la famiglia Pozzo.
0: Eh sì, senti Gigi, l'ultima volevo fartela sui mondiali. Spesso, diciamo, i mondiali erano forieri di piccole scoperte. I club guardavano il mondiale e magari andavano a prendere giocatori non conosciuti al grande pubblico, ma che poi si sapevano.
1: Questa doveva essere, diciamo, maggiorata questa tua sensazione, visto che sono diventate tante le squadre che partecipano ai mondiali, ma al di là poi.
0: C'è qualcuno che ti ha colpito? C'è qualche giocatore che ti ha colpito, non tra quelli super big?
1: No, no, è chiaro che comunque per vedere la prima partita i tre gol di Messi fanno piacere, fanno sensazione, che è chiaro quella, però devi anche considerare l'avversario che aveva di fronte, e adesso, diciamo, mondiale credo che va considerato dalla fase successiva, al di là della grande sorpresa dell'eliminazione della Turchia, che io personalmente ero convinto fosse una squadra per la qualità di alcuni componenti della sua rosa, per come era arrivata, si era qualificata ai mondiali, ero convinto che sarebbe stata potevamo considerarla tra le sorprese del mondiale, e lo è stata, perché l'eliminazione è veramente una sorpresa maggiore rispetto a quello che poteva essere con la continuazione del cammino.
0: È così, è così. Grazie Gigi, un abbraccio, ancora auguri.
1: Grazie a voi, grazie. E buon San Luigi a tutti coloro i quali festeggiano oggi.
0: Grazie, ciao, grazie, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie a Gigi Pavarese, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi. Gianpaolo Saurini, ciao mister, come stai?
2: Bene, bene, abbastanza bene. Un saluto a tutti.
0: Prima parlavamo dei mondiali con Gigi Pavarese, se c'era qualche giovane che si era messo particolarmente in evidenza, però per quello che ci riguarda, poi spesso con te abbiamo anche affrontato questo discorso dei giovani che purtroppo in Italia trovano pochissimo spazio. Domani ci saranno le elezioni federali, probabilmente vincerà Malagò. Secondo te potrebbe cambiare qualcosa a livello di politiche giovanili?
2: Ma io sinceramente me lo auguro. Io mi auguro che chi si insiederà in Serie A potrà comunque fare delle riforme per poter cercare di poter cambiare qualcosa nell'ambito anche dei settori giovanili.
0: Chissà se magari Malagò o Abete guarderanno al grande movimento, però bisogna anche, come dire, delegare, affidarsi a chi ha delle idee per poterli rilanciare. Poi da un altro punto di vista vediamo Palestra, grande stagione al Cagliari, per carità, però era un giocatore di proprietà dell'Atalanta. Noi spesso abbiamo in passato, soprattutto più che adesso, perché l'Atalanta ha cambiato un po' filosofia, elogiato alcuni settori giovanili che erano capaci di produrre grandi giocatori, però Palestra è dovuto andare in prestito al Cagliari, non ha mai giocato tra virgolette con l'Atalanta, e adesso viene venduto a 50 milioni di euro. Di Vale, secondo te?
2: Sì, ma sì, ma queste sono comunque situazioni che possono anche starci, nel senso che l'Atalanta comunque è un settore giovanile che ha tirato fuori moltissimi talenti, e su questo giocatore magari, che ne so, nel ruolo che aveva erano coperti, e quindi se restava dentro casa non veniva valorizzato perché non giocava, e l'hanno mandato a giocare fuori. Adesso comunque è comunque sempre di proprietà dell'Atalanta e fanno una plusvalenza comunque notevolissima. Il discorso non è la prima squadra, il discorso è sotto. È questo che bisogna capire, perché poi se uno si consacra a Cagliari come ha fatto Palestra e come sta facendo Gaetano, è comunque un giocatore che rientra nel Movimento Italia. Mo adesso che giochi nel Napoli, che giochi nel Cagliari, che giochi nell'Empoli, cambia poco. Il discorso è che però riesce a tirar fuori questi giocatori e li metti in ottica nazionale, in ottica grande calcio. Questo è il discorso di base. È naturale che per fare questo devi sottolavorare in una determinata maniera.
0: Che poi allora a questo punto mi viene in mente il discorso Vergara. Vergara ha giocato benissimo il mese di gennaio, quando il Napoli aveva tantissimi infortuni, e anche lo stesso Antonio Conte in una conferenza stampa lo disse: ma se non si facevano male Lobotka, Gilmour, Anguissa, fece una lista di tutti quei giocatori che in quel periodo erano rotti, Vergara non avrebbe giocato. Però Vergara, che non è neanche più giovanissimo, sfruttò bene quell'occasione. E mi viene in mente che a questo punto, che ai giovani almeno un'occasione bisogna dargliela, poi spetterà anche a loro mettersi in evidenza.
2: Ma assolutamente sì, questo però è il discorso identico a Palestra e a Gaetano, cioè nel senso che se tu devi rimanere a Napoli in una squadra infarcita di nazionali, di campioni, di gente di un certo livello, e per giocare devi aspettare il miracolo, perché si devono formare 6, 7, 10, 12 giocatori, a questo punto io credo che per il bene del ragazzo, per la crescita del ragazzo, forse è meglio andare a giocare in un'altra squadra che non ha la caratura magari del Napoli, però che ti fa mettere in evidenza le tue immense qualità. E questo potrebbe essere un discorso anche futuristico, nel senso che i giocatori come Vergara hanno bisogno comunque di esprimersi e di maturare. Se non succedeva quello che è successo, Vergara probabilmente quest'anno avrebbe perso un anno.
0: Chi consiglieresti di rimanere a Napoli e andare via?
2: Ma Vergara adesso in questo momento si è abbastanza consacrato, quindi è comunque un giocatore che se rimane a Napoli verrà preso da Allegri in considerazione per giocarsi la maglia da titolare. È evidente che poi dopo bisogna anche vedere il Napoli che intenzioni ha, perché se ti arriva come leggevo, come leggiamo, una squadra che ti offre 25-30 milioni, è anche difficile poter dire di no a una cifra del genere, che magari ti consentirebbe di inserire un altro tassello in una situazione, in un posto magari dove tu hai più bisogno. Bisogna vedere un po' le strategie della società, però Vergara comunque ormai è diventato un pezzo molto ambito del mercato italiano.
0: Un abbraccio forte, Giampaolo, grazie sempre, mister.
2: Grazie.
0: Buona domenica.
2: Grazie a voi, buona domenica.
0: Grazie a Giampaolo Saurini. Vi ricordo nel rush finale di Sunday Sport, dedicato anche a voi amici che ci state guardando o ascoltando, 081 546 6873. Se volete parlare in diretta a Kiss Kiss Napoli, ci fermiamo, il tempo di un disco, e poi torniamo.
3: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco. Fino al 29 giugno, con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
5: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, 081 546 6873. Se volete parlare in diretta qui a Kiss Kiss Napoli, però a questo punto su Vergara coinvolgo anche il nostro Gianluca Miranda in redazione. Gianluca, è una questione abbastanza anche filosofica. Provare a valorizzare quello che riesci a produrre col tuo settore giovanile, però sapendo anche che in una piazza come Napoli, che è abituata ai grandi obiettivi, è una realtà consolidata del calcio mondiale, non puoi, come dire, permetterti di aspettare i giovani. E in questa situazione si va a inserire il campionato di Antonio Vergara, che l'anno scorso ha saputo sfruttare le proprie chance, purtroppo purtroppo per lui questa fascite plantare lo ha bloccato proprio sul più bello, e chissà se il Napoli deve puntare su Vergara oppure provare ad accettare qualche offerta, visto che il Como di Fabregas sappiamo è molto molto intrigato da Vergara, e sappiamo anche che probabilmente non riuscirà a trattenere un talento pazzesco come Nico Paz.
8: Ma guarda, ti dico, Lucio, secondo me innanzitutto buona domenica a tutti, buongiorno a te, buongiorno anche a Nelino Iorio in regia che ha curato la parte tecnica. Per quanto riguarda il discorso Vergara, noi anche con Diego, Lucio, durante la settimana lo abbiamo approfondito più e più volte. Secondo me Vergara è un gioiello del Napoli, un gioiello da tutelare, prima di tutto per un discorso di crescita, e lui è nel pieno della crescita, è un calciatore che può crescere veramente tanto ancora, potenzialmente il suo il valore di mercato può aumentare tanto. Sappiamo quelli che sono i valori di mercato oggi, che sono un pochino, come dire, sopravvalutati, no? Rispetto a quello che è la reale corrente del mercato che dovrebbe essere. Però, perché facciamo sempre il paragone con un altro giovane che è Palestra, che ha fatto benissimo, sicuramente ha avuto più minutaggio di Vergara con la maglia del Cagliari. Però insomma, io secondo me, se Palestra vale 50 milioni, Vergara ne vale almeno 40. Io credo che Vergara l'anno prossimo, per come la penso io, ne può valere anche 60. È un calciatore che è nel pieno della crescita personale. Allegri è un allenatore che ha dimostrato di saper valorizzare i giovani, secondo me, nel corso della sua carriera. L'abbiamo visto con Bartesaghi, l'abbiamo visto con tantissimi calciatori, anche alla Juventus nella sua precedente esperienza per tanti anni sulla panchina della Juventus. Sa unire l'utile al dilettevole, sa avere un mix di calciatori giovani ma esperti, perché vediamo al Milan si era fatto prendere Modric, poi alla fine si era fatto prendere anche Stupinian e ha scelto di schierare Bartesaghi. Insomma, lui riesce secondo me a far coincidere tante cose. Per quanto riguarda il discorso Vergara, Vergara è un calciatore che deve essere tutelato, deve essere messo sotto una campana di vetro. Ha avuto un infortunio, per quelle che sono le notizie in nostro possesso, anche un pochino per colpa di chi l'ha seguito, in minima parte, perché poi soltanto chi non fa non sbaglia, noi lo diciamo sempre, gli errori ci possono stare. Evidentemente nel Napoli, dal punto di vista medico e della preparazione, in questa stagione ci sono stati tanti errori, perché se due indizi, come si dice sempre, fanno una prova, il Napoli ne ha più di 15, anzi quasi 20 di indizi che evidentemente fanno una prova che qualcosa è stato sbagliato. Vergara fa parte di qualche errorino che è stato commesso nella passata stagione. Secondo me, ripeto, va tutelato, va messo in una campana di vetro e va protetto, perché è un talento del Napoli, non solo diciamo in porta dal punto di vista numerico e per quanto riguarda il numero dei giovani che devono essere obbligatoriamente presenti in rosa per le regole che ci sono in Serie A, giuste, che ci sono in Serie A, e quindi io credo che Vergara debba essere un punto di partenza del Napoli nella prossima stagione.
0: Però Gianluca,
8: può rappresentare secondo me una figura emblematica del Napoli di Massimiliano Allegri.
0: Però Gianluca, immaginiamoci un Napoli che possa giocare col 4-3-3 o anche con il 3-4-2-1,
8: sì.
0: E il, diciamo, lo slot di Antonio Vergara è quello di giocare in alto a destra, in avanti,
8: sì.
0: Ora in quello slot il Napoli ha in teoria Politano, Neres, Vergara, ha potenzialmente anche De Bruyne, ha Neres e potrebbe arrivare anche Zeballos, visto che la trattativa è molto avanzata,
8: sì.
0: E bisognerà fare delle scelte, magari anche dettate dal mercato. Io per questo dico, che cosa bisogna fare se dovesse arrivare un'offerta di 25 milioni, non 40, per Vergara. Ci devi pensare, e probabilmente devi venderlo, nonostante il fatto che io sia un innamorato di Vergara. Poi, per carità, se dovesse arrivare un'offerta per Neres, valuti Neres, se dovesse arrivare un'offerta per, dico, Politano, valuti Politano, perché in quella zona c'è un grande affollamento.
8: Hai ragione, io però ti dico che nella scala delle priorità, per quanto mi riguarda, se fossi io, per fortuna non lo sono, ma se fossi io il direttore sportivo del Napoli, metterei in cima Antonio Vergara e sacrificherei molto di più uno come Politano, uno come Neres, ma non perché magari oggi sono più avanti, no? Nel tasso tecnico, eccetera, nei valori in campo, Neres, Politano, eccetera. Però io credo che potenzialmente, se è un Napoli a maggior ragione che si deve svecchiare, che deve diminuire il monte ingaggi e tutto, precedenza assoluta, per quanto mi riguarda, ad Antonio Vergara, che secondo me, ripeto, rappresenta il presente e il futuro del Napoli, ma questa è semplicemente una mia idea. Poi certo, le valutazioni si devono fare, si faranno, e perché no, potrebbe, diciamo, andare in fumo anche qualche pezzo da 90 per esigenze del mercato e per cercare di ristabilire quello che è stato, diciamo, il modus operandi del Napoli passato, che ha portato poi il Napoli a vincere due scudetti.
0: Nel frattempo, notizia dell'ultima ora, la Sampdoria pensa a Bernardo Corradi come allenatore, quindi essendo un ex un collaboratore di Max Allegri, e si diceva, insomma, che potesse venire qui a Napoli a dargli una mano nello staff tecnico. Vedremo anche questo tipo di situazione, se Corradi preferirà venire a Napoli con Max oppure giocarsi la panchina da primo allenatore alla Sampdoria, società super prestigiosa. Detto questo, io ringrazio Gianluca Miranda, che ritroverete tra qualche istante alla lettura dell'ultimo giornale radio, e poi ringrazio e saluto anche Nello Iorio, che si è diviso tra regia audio e regia video. Vi auguro una splendida domenica, ciao a tutti!

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buona domenica da Gianluca Miranda. Questa notte un algerino di 53 anni è stato colpito alla spalla destra con un'arma da taglio. Sarebbe accaduto in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza all'ospedale Pellegrini, non in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 53enne sarebbe stato ferito durante una rapina dopo essersi rifiutato di consegnare il borsello, poi portato via. I malviventi, un gruppo di giovani, sarebbero poi fuggiti. Indagini sono in corso. Ancora la cronaca: i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un ventenne già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di 17 dosi di hashish, 13 di cocaina, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La droga, oltre ad essere stata nascosta in casa, è stata trovata all'interno di un altarino religioso. L'uomo dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio, arrestato e ora è domiciliare in attesa di giudizio. Hanno 18 e 19 anni due giovani finiti con lo scooter contro i cassonetti dell'immondizia in piazza Sant'Antonio a Sant'Antimo e sono stati denunciati dai carabinieri di Grumonevano per resistenza a pubblico ufficiale. E notte una pattuglia impone l'alt al veicolo guidato dal 18enne. Piuttosto che rallentare, fermarsi e consegnare i documenti, il giovane accelera e fugge, non percorre molta strada e i carabinieri non faticano molto ad inseguirlo. Medicati sul posto dal personale del 118, i due sono stati denunciati e lo scooter finito contro alcuni cassonetti è stato sequestrato. La chiusura con lo sport: il calcio, sarà la settimana decisiva per Massimiliano Allegri al Napoli. Il tecnico livornese è pronto a rivelarsi dal Milan tra lunedì e martedì. Subito dopo sarà ufficializzato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e buona domenica.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: prodotti freschi a prezzi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
2: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 €. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 €. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
3: Fino al 29 giugno, con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: freschi a prezzi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
2: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 €. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 € fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 €. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 €. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 €. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Déco.
3: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Puoi dirlo forte, sotto fresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Kartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ragazzi, bentornati a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora, poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi alle porte.
1: Tu sai che Miami hace siempre

0: sarete da queste parti, veniteci a trovare. Siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa, los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20.
1: Con Manuel.

0: Tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropicale, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropicale, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, sì, depende de los periodos, cómo funciona la música, Gino, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo di fusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, sì, mi paesana Sandra, un saluto muy especial.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.